0: Al fin siam liberati Zerlinetta gentil da quel scioccone, che ne dite mio ben, so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
2: Chi?
0: Colui. Vi pare che un onest uomo, un nobil cavalier come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifoccaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parole non vali un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbra.

0: Io so che rado con le donne e voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
1: È un impostore della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposar.
0: Voi?
1: Certo io. Quel